tipo ruminco dei cibu quel bianco. Cai con il nonno che reci, però bene bene. In Corea che ru quel tre, anche che nonno no che te dovrò. E noi ci vuole da regna a buro più corri. A fuori a teca con il radio, a comitini ni, quando ti avvera per me tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, donc le dak ka mal tiri ritual a temi ya papri ran kare awanoto chako ko ke kenuru we ko yokong manana